mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre geloso, geloso.